0: Jengi chuzi rele, jili chungju nyu zeki.
1: Rida, jendi donwa.
0: Tene, nongar jengi sola tenne, marzu chi.
1: Jengi, se chukab.
0: Mangshu la jengi shi.
1: Chokwa chik chene, se chukab yubat.
0: Khonzo rangi sakwa na nuka chabat.
1: Tene, cho shene, rida la jendi donwa.
0: Kwanzu,